0: Ho delle difficoltà nell'esprimere un concetto, un pensiero poco umano, un pensiero poco così, un pensiero poco così ortodosso, un pensiero poco umano. Perché lui si era operato le corde vocali erano due, e si era operato alle corde vocali. Questo disperato bisogno di scrivere, questo disperato bisogno di dover esternare, questo disperato bisogno di dover per forza scrivere per non tenere tutto dentro. E io l'ho trovato.
1: Lui l'ha trovato.
0: Per caso?
1: L'ho trovato.

0: sono in occità.
1: Per la mia ragazzina, è il 21 ottobre. La mia frutta fa un zan, un zan, un zan. La mia frutta fa un zan e le tendrà di scadu zan. La mia frutta fa un zan, un zan, un zan. La mia frutta fa un zan e le tendrà di scadu